per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, o la parrucca, resto la barba, ma la sanguigna, resto il biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, mi vogliono, ma la parrucca, resto la barba, resto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.